papa wa prabu muda. Seni da swengi na basama di pengirandia. Dera pe mama di dasu. They come and what don't come from. Mami, let's subie mati. Nyankopon Jesus.

wo ya fu eh sani asura ba fu tuchu mo ah wo ina mia yo wo ina mia yo eh sana ya da ya mia sio e wo ya fu eh sani asura ba fu tuchu wo ina mia yo eh sana ya da ya mia sio e wo ya fu I read your soul above for two. Ah, that's why you are you.